0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Angelina Mango e Marco Bengoni. Canto d'amore.
2: Non è un canto d'amore che mi dedicherà. Ma
0: sei
2: tempo di un fiore,
0: ma tu questo dolore. J-Ax, Ippi Yayo, però anche no.
3: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, rap, country, basinato qui, però anche no.
0: Dolce nera, epopea.
4: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
5: Grandi successi.

0: cattive abitudini alle 11.21 di questo lunedì su RDS con Anna e Sergio.
1: Allora, se volete vedere un po' di cognomi e nomi strani, basta andare su 265 Digitale Terrestre, perché in sovraimpressione stanno passando tutti i vostri messaggi.
0: Esatto.
1: Che sono davvero tanti.
0: Ricordiamo anche che non siamo l'anagrafe, non siamo il comune, quindi insomma, ci sta.

0: certo,
1: di ricercare.
0: Saluto il signor Batacchio, che sì, credo in assoluto sia forse il più particolare dei cognomi da voi segnalati. Ma è un ascoltatore di RDS, scusami. È un,
1: sì, sì, spero, un non abbia, ascoltatore. Spero non abbia carichi pendenti. Insomma, ecco.
0: Va bene, torniamo subito, subito torniamo.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro,
3: Emma,
2: Mr. Rain,
3: Samurai J,
2: Serena Brancale,
3: The Colors,
2: Sara Toscano,
3: Tommaso Paradiso
2: e molti altri straordinari artisti?
3: All'RDS Summer Festival. Sabato 20 saremo a Rimini e poi nel weekend successivo a Monopoli e infine a Iglesias.
2: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
8: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
7: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
8: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
7: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
9: 8 di sera l'ascensore guasto. Terzo piano. Apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... arrotoliamo?
2: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
10: Ciao, sono Fabrizio Bracconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa dei debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere liberando di te i debiti. Legge3.it, buona vita.
11: Ufficio, cosa smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bioniche Defense Sun con Pro Repair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun. Da Bioniche in farmacia e su bioniche.it.
1: Alzate il volume, fermatevi ovunque voi siate, ballate e cantate, c'è il regalone del lunedì, 4 di fila senza interruzioni, la sequenza mixata.

0: Tropical Pursuit, Sinead O'Connor su RDS. E questa mattina il premier Starmer, stiamo parlando del primo ministro inglese, ha mollato,
1: ha fatto un annuncio che ha lasciato, insomma,
0: che ha lasciato
1: un po'...
0: i ragazzi d'Inghilterra sono disperati, scopriamo insieme perché.
2: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
3: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
5: Assapora l'estate con Solero Algida. Lasciati travolgere dalla cremosità del gelato alla vaniglia, unito alla freschezza del sorbetto alla frutta esotica. E non perderti le nuove varianti Berry Bliss e Orange Burst, in esclusiva nei supermercati. Pazzi per Solero? Pazzi per Algida! Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145€ al mese. Scopri Volkswagen Transporter tuo da 145€ al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350€, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455€, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi fino al 31 agosto. Baschetta di gelato Conad da 1 chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99€ al mese, 36 rate e anticipo 4.980€. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794€, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Che farà discutere sicuramente quello del primo ministro britannico, ne parliamo tra pochissimo qui, restate incollati.
0: Intanto lo vieterei anche a te, guarda.

0: Better Days, giorni migliori, One Republic con il Negramaro. Allora, farà discutere sicuramente tantissimo questa notizia, perché praticamente
1: stamattina
0: il primo ministro britannico Keir Starmer, parlando alla nazione, ha detto bando totale ai social media sotto i 16 anni, cioè a essere evitate saranno tutte le piattaforme, da Instagram a TikTok, da Facebook a YouTube a X, si salva solo WhatsApp. È la scelta giusta, ha detto il premier, perché lui non è disposto a fare compromessi sulla sicurezza e la felicità dei nostri ragazzi, così ha detto. Il suo giudizio sulle piattaforme tech è stato categorico: i social rendono i ragazzi infelici. È un bando che è modellato su quello che è entrato in vigore l'anno scorso in Australia sì. Ma Londra si spinge oltre: sotto i 16 anni sarà vietato anche il live streaming, così come l'entrare in contatto online con sconosciuti, e infine si sta considerando anche l'introduzione sotto i 18 anni di un coprifuoco digitale a partire dalle 8:30 di sera, e il blocco dello scrolling infinito per evitare che gli adolescenti possano passino nottate incollati agli schermi. Il provvedimento sarà presentato in Parlamento entro Natale, con l'obiettivo di far entrare in vigore i divieti nella primavera del prossimo anno. L'applicazione delle norme sarà in capo alle aziende tecnologiche, questo, non si andrà appunto a cerca di ragazzini, ha spiegato Starmer.
2: Allora ragazzi, visto che le scuole sono chiuse, proprio con voi parliamo, avete sentito, la prossima primavera c'è un anno perché le big tech mettano in piedi quello che sarà uno stringente strumento di controllo, verifica dell'età basata sulla carta d'identità digitale, le carte di credito, gli screening facciali. Quindi non spetterà al governo mettere su un, chiamiamolo così, uno strumento di sorveglianza, ma dovranno farlo le big tech se vogliono continuare a esercitare nel Regno Unito. È la prima volta che succede una cosa così stretta. Pensate ragazzi, niente più social sotto i 16 anni, stiamo parlando proprio a voi, ci si ferma di scrollare perché la piattaforma non ti dà l'opportunità di farlo più poche volte.
0: Dopo le 8:30 di sera.
2: E dopo le 8:30 di sera copri fuoco. Cioè, io mi rendo conto che è veramente una rivoluzione.
0: Bello drastico, diciamo, sì.
2: Beh, è un metodo molto drastico. Io dico sempre che dovrebbero le famiglie dare ai propri figli gli strumenti per vivere i social.
0: Siamo sempre lì, si parte sempre dai familiari, dai genitori.
2: Le stesse famiglie nel primo prima raccolta di commenti questa mattina, per il 90% sono d'accordo con il primo ministro inglese.
0: Meno male.
2: Quindi se le famiglie sono d'accordo, questa comunque è una riforma che si farà sicuramente, l'ho già detto a chiare lettere. E quindi pensate l'Italia, ragazzi, niente social fino a 16 anni, alle 20:30 torniamo tutti a guardare a Ruota la Fortuna, i pacchi, dipende se preferite Mediaset o Rai 1, e non si può. Poi adesso i ragazzi troveranno una maniera da girare l'ostacolo, sarà un problema delle big tech, quindi di Meta, di tutti gli altri, di verificare, di controllare e di inibire le proprie piattaforme da qualsiasi attacco o qualsiasi mezzuccio per evitare insomma i divieti. Beh, forte come cosa,
0: molto forte.
2: Sentiamo se i ragazzi che ne pensano. Voi ragazzi che ne pensate?
0: Diteci la vostra con i vostri messaggi vocali previ al 38822 38822.

0: E questa era Taylor Swift. Allora abbiamo lasciato con un, sì, con un... ciao Giovanni, ciao,
1: ciao,
0: buongiorno,
1: ciao ragazzi,
2: buongiorno,
1: ciao,
2: buongiorno,
1: ciao.
2: Buongiorno, benvenuti.
1: Ti mando un direct su Instagram, sì, no, per dirti buongiorno, perché adesso funziona così,
0: no, sì, dai.
3: Non... parlavamo proprio di questo,
1: sì, sì, no, vi ascoltavo, vi ascoltavo.
4: Sì, sappiamo, sì, sappiamo, sì, sì. Poi insomma, noi da genitori insomma ci sentiamo ovviamente coinvolti, certo, in, certo, questo discorso, sì,
3: sarà dura in Italia secondo me una cosa,
4: io spero che lo facciano più presto.
1: Oh, guarda, poi...
0: scusami Petra, io sono, non sono troppo, sì, d'accordo, perché questo vuol dire deresponsabilizzare le famiglie dall'educare i propri figli.
4: Ma
0: io,
4: no,
0: sì, no, i divieti servono a questo, già, tesoro mio, quando non si arriva dice allora mettiamo una pezza in questa maniera.
4: Ci siamo fatti prendere la mano, Anna, siamo andati veramente oltre. No, no, non i genitori,
0: se, insomma, non i genitori,
4: il mondo che gli abbiamo consegnato in mano non è dei migliori, vabbè, secondo
0: discorso
4: me,
0: discorso lunghissimo, sì, non lo possiamo fare adesso, c'è, cioè, la redazione, voi dovete entrare, poi voi siete re della fuffa, questo è un discorso,
4: certo, però magari lo affrontiamo, perché no?
0: La perché fuffa, no? La, prego, ve la, lo lasciamo, guarda, ci sono tutti i commenti degli ascoltatori, se volete.
1: Vai, state con noi
0: vostro,
1: che adesso ci pensiamo noi, dai.
3: Beh, ciao, no, Giulio Caproni, ciao Petti.
0: Questo vuol dire passare Simone. Grazie Caproni di oggi, grazie,
4: ciao,
0: a tutti,
4: ragazzi,
0: voi, buona giornata, un bacio.
5: Tra poco,
6: tra poco,
5: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
6: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
5: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Torniamo da Guido De Santis in redazione RDS. Con lui tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo insieme.
8: Ancora buona giornata. Stati Uniti-Iran, raggiunto quindi l'accordo a distanza. J.D. Vance assicura di partecipare venerdì a Ginevra in Svizzera alla firma dell'intesa. Fox News, il vicepresidente americano non esclude la presenza di Donald Trump, poi sottolinea i punti cardine dell'accordo.
9: Il primo punto è l'immediata apertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale imposto all'Iran. Il secondo, che Teheran non possiederà mai un'arma nucleare, né si attiverà per procurarsela o acquistarla. Infine, se gli iraniani rispetteranno l'accordo, questo trasformerà radicalmente il Medio Oriente per i prossimi 50 anni.
8: Rimaniamo all'estero. Ucraina danneggiata da un raid aereo, la cattedrale dell'Assunzione di Kiev. Mosca nega responsabilità, afferma che a colpire sia stato un patriot ucraino. Ancora nessuna traccia di Alicia e Sara, 12 e 16 anni, della provincia di Latina, le due sorelle scomparse da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. I responsabili della struttura risultano indagati. I dati sul commercio estero: ad aprile l'Istat stima una riduzione per le esportazioni pari almeno 2,2% su marzo. Lo sport, il calcio e il Real Madrid del neotecnico José Mourinho piazza un altro colpo dal Chelsea. Arriva il terzino spagnolo Cucurella. Questa è RDS.
1: La Petra Loregiani.
4: Buongiorno Giovanni Vernio, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori dei peggio, benvenuti su RDS.
1: Il Giulio Caproni, che è in regia, eccolo lì.
4: Passa il testimone tra poco alla Linda Gravela.
1: Alla Linda Gravela, ah ok, vedi che siete tutti lì, non ne sapevo niente, scusa.
4: È un passaggio di testimone.
1: Allora, vuoi continuare su questo argomento dei telefonini?
4: Ma non lo so.
1: No, secondo me ne abbiamo già affrontato tante volte noi.
4: Sì, sì, sì, io se vuoi poi ti racconto una cosa particolare che ho fatto in questo weekend, molto particolare e molto bella.
1: Addirittura.
4: Sì, che dà speranza per il futuro dei giovani, secondo me. Da un certo punto di vista.
1: Va bene, sì. Va bene, va bene.
6: All'inizio di ogni ora,
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni

0: della tua estate.
1: Il volume della tua estate.
2: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
3: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.
1: Grandi successi.

0: la cabana dei Ramazzo di Esi
1: è quella, quella.
0: Basta, no, sembra un ubriaco così.
1: No,
0: c'è la Linda Gravela, certo che
1: certo
0: c'è.
1: Che c'è.
0: Allora, Petra, ragazzi, ho sondato per voi l'argomento, perché sapete che poi a volte Petra parte così molto entusiasta col suo argomento del poi dopo invece... è interessante a metà. Invece no, questo è molto molto interessante e molto molto goliardico.
1: Sì.
0: Quindi si sposa perfettamente con la mission dei peggio di RDS.
1: Sì, noi, quella, noi
0: quella
1: siamo
0: di portare leggerezza e goliardia.
1: Peraltro in questa cosa molto goliardica eravamo pieni di ascoltatori, il che significa che stiamo cosa? Facendo la cosa giusta. Mi hanno fermato un sacco di persone che partecipavano a questo evento, che ci ascoltano tutti i giorni e che oggi scriveranno in diretta per essere salutati, te lo dico.
0: No, no, no, è bello, l'argomento è bello perché va su, proprio sulla la goliardia, che è una cosa che ormai...
1: ormai ce la siamo un po' persa.
0: Non so se all'università esiste ancora la goliardia.
1: Allora,
0: se
1: secondo me in
0: goliardia.
1: Alcuni licei, magari il liceo classico, in alcune università sì, però...
0: Vabbè, adesso se chiediamo, magari
1: dai,
0: ci ascoltano.
1: Tra poco
0: sono
1: ne
0: tutti
1: parliamo.
0: In vacanza.
1: Ok.
2: Basta, serie TV a casa. Esci e vivi l'estate.
3: Estate.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Ciao, sono Fabrizio Bracconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa dei debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it. Il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere liberando dei tuoi debiti. Legge3.it, buona vita.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere.

0: Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
0: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
2: 12:17 in questo momento su RDS, siete con i peggio, Petra Loreggian, Giovanni Vernia, subito Madame e Marrakesh.

0: Eva Max.
1: Million Dollar Baby. Allora, Petro Reggiani e Giovanni Vernio sono in peggio di RDS tutti i giorni dalle 12 alle 14 su questa radio qua che è RDS. Poi dalle 14 alle 15 lo sapete sempre noi, ma
2: ci trasformiamo.
1: Allora, Petra ne ha fatta una delle sue.
2: Certo, questo weekend sono stata a Busseto, la terra del grande maestro Giuseppe Verdi, perché ho avuto la fortuna di presentare
1: le Olimpiadi. La lirica?
2: No.
1: Ormai dal coro ti sei lanciata.
2: Hai ragione, poteva essere, ma no.
1: Non è quello.
2: Ho presentato le Olimpiadi Verdiane, che sono arrivate alla loro 12ª edizione, quindi tanti anni che ci sono.
1: Sì.
2: Che cosa sono le Olimpiadi Verdiane? Praticamente nascono come una sorta di gioco goliardico che inizialmente coinvolgeva soltanto pochi gruppi del paese di Busseto e che adesso
1: pochi
2: si è allargato.
1: Gruppi del paese, c'è anche la canzone.
2: È vero, quella di Serena Brancale. Si è allargato al punto che sono arrivati a 112 squadre, fate conto più o meno composte da una ventina, trentina di persone ciascuna, insomma, tante
1: certo.
2: persone che arrivano per questo weekend e si sfidano nelle imprese più improbabili.
1: Tipo, ad esempio, tipo?
2: La canotto race, cioè prendono questi canotti praticamente fatti da loro e si mettono a pagaiare nel fossato del castello.
1: Ma
2: se
1: è
2: buchi,
1: la corsa
2: vai
1: più
2: avanti,
1: pazza del mondo?
2: Sembra un po' la corsa più pazza del mondo. Sono tante discipline che scimmiotano ovviamente quelle olimpiche, c'è il subbuteo, c'è il tiro con l'arco, il tiro al barattolo, le freccette, la corsa con le graziele, con le biciclette.
1: Tu quelle lì non ne hai fatto mai, tu hai fatto quella di stappa alla bottiglia di birra coi denti.
2: Guarda,
1: giusto?
2: Devo dire che di birra artigianale buonissima ne è girata tanta, ma come sai io in questo periodo non posso fare.
1: Ti chiedo solo di stapparla te.
2: Però a proposito di tappi, Giovanni, c'è una bellissima iniziativa che riguarda proprio le Olimpiadi Verdiane, perché tutti i tappi di plastica raccolti, e quest'anno sono arrivati a 11 tonnellate, quindi immaginate quanti ne hanno portati a casa, vanno a un'associazione che si chiama Senza Frontiere Onlus di Parma, perché sostengono dei progetti di solidarietà in Africa, dove da oltre 30 anni loro si occupano ovviamente di realizzare pozzi d'acqua per il Benin. Quindi diciamo che questa goliardia che si respirava in tutto il paese, ci sono più di 300 volontari.
1: Va a buon fine.
2: Che vanno a buon fine, perché lo scopo non è quello di vincere niente, non c'è un montepremi.
1: Solo divertimento,
2: ma
1: e benessere.
2: Solo gruppi che arrivano da tutta Italia per divertirsi, dai bambini più piccolissimi, anche 4-5 anni, agli adulti che evidentemente in tutti questi anni hanno tramandato questa bellissima festa per ricordare
1: Verdi. Ma a me interessa sapere, perché io guardavo nel mondo, per esempio, e ci sono un sacco di queste iniziative goliardiche strane.
2: Beh, in Italia ad esempio abbiamo i pali, il palio di Siena.
1: No, ma quelle un po' più particolari, quelle un po' più di nicchia. Per esempio, in Inghilterra c'è questa gara Cooper's Hill Cheese Rolling, praticamente una forma di formaggio da 4 kg, viene lanciata giù da una collina ripida e poi tutti devono partire all'inseguimento a piedi.
2: Della forma di formaggio.
1: Per prenderla, no? Oppure, capito, ci sono quelli che devono fare la gara di air guitar in Finlandia.
2: Cioè, scusami,
1: quelli che fanno finta di suonare la chitarra elettrica.
2: Beh, è facile.
1: E devi essere.
2: Come fanno a sapere se stai.
1: Devi far girare i capelli, quelle cose lì, no?
2: Ma e io sarei perfetta. Ho sempre scimmiottato gli strumenti musicali.
1: Ma tu non c'entri tu, c'entrano gli ascoltatori. Tu l'hai fatta ormai. A me interessa sapere quelle strane che ci sono in Italia, oltre a quella a cui hai partecipato tu.
2: Momenti goliardici che viviamo anche nel nostro paese, se vi va di raccontarceli, perché succedono anche da voi. 388-22-38822. C'è una bella novità adesso, è la nuova di Marco Mengoni.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New Music.
3: Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS.
6: Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore.

0: Guarda Giovanni Vernia, guarda che cosa sta passando adesso su
1: certo
0: RDS.
1: Che guarda e ascolto.
0: E ascolta gli U2. Beh, si possono anche guardare sul canale 265 del Digitale Terrestre, sulla nostra RDS Social TV, si vedono anche i video delle canzoni che ascoltate.
1: Molto bene, Pepi Loredan.
0: Posso fare un saluto?
1: Ah, sì, certo.
0: Posso? Allora voglio salutare questa.
1: Casa tua questa, puoi fare quello che vuoi.
0: Voglio salutare Melissa della squadra Don Alvaro, appunto, delle Olimpiadi Verdiane, che è una bambina che ci ascolta sempre, insieme alla sua
1: te
0: famiglia.
1: L'ha detto.
0: Ha mandato la foto.
1: Ah, che bene.
0: E aveva promesso che si sarebbe collegata proprio stamattina per sentire i saluti.
1: E allora faccio un saluto anch'io. Ciao ragazzi, da noi a Gioia del Colle,
0: sì?
1: Voi sapete che sono molto attaccato, c'è il Palio delle Botti. I partecipanti delle varie cantine fanno rotolare le botti vuote lungo un percorso prestabilito.
0: Che sono vuote.
1: Questo non lo sapevo. E poi c'è anche il Palio delle Rotoballe di paglia.
0: Quelle.
1: E poi ti dice anche ciao Petra, ci vediamo a Monopoli.
0: Ciao, non vedo l'ora ovviamente di
1: con
0: incontrarti.
1: Con l'RDS Summer.
0: Certo, Summer Festival.
1: Allora, sì, altri, come dire, manifestazioni goliardiche strane, tra poco ne abbiamo quante ne volete. State
0: dai,
1: con
0: mandatele.
1: Noi.
2: Leo Di Bello,
3: è lui,
2: finalmente su un palco insieme,
3: sì.
2: Stiamo arrivando a Rimini, in doppio appuntamento all'RDS Summer Festival, venerdì 19 una serata speciale RDS Party a tema Dance Music, e in occasione della Rotta Rosa, per l'appunto, e sabato 20 il grande live con, vai,
3: Achille Lauro, Clara, Delia, ci sarà Fra Quintale, avremo Francesco Renga, Malika Iane, poi Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors e tanti altri.
2: Ma una roba pazzesca, allora per vivere l'evento in prima fila scarica l'app di RDS e acquista l'esclusivo Summer Kit, quindi a Rimini ci siamo io e te, ma non sei contento?
3: Ma sono felicissimo, guarda Bettinelli, non vedevo l'ora.
2: RDS Summer Festival, la grande festa d'estate.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
5: Ma, Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I

0: di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
1: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 19 e 20 giugno a Rimini.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: 8 di sera, l'ascensore è guasto. Terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
3: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
4: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
5: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio e l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
7: Per esempio, lo sapete che in una parte d'Italia si fa la gara di tiro con la furcatedda? Sapete cos'è? Fra poco lo sveliamo.

0: troppo bello sto pezzo.
1: Purple Disco Machine su RDS con i Peggio, Petra e Giovanni Vernia con voi.
0: Sì.
2: Questa sì che è musica.
0: Bravi. Allora, per esempio, Petra, a proposito di corse strane, la gara di Cocomeri in salita, la conoscevi?
1: No.
0: Allora, ad Ariccia,
1: sì,
0: sui Castelli Romani, dove ti consiglio ogni tanto di andare perché come sono queste usanze che a te piace tanto, tipo mangiare molto bene. C'è una strada che per un'illusione ottica sembra in salita.
1: Ok.
0: In realtà è leggermente in discesa. Che io l'ho percorsa in bici, infatti dicevo, ma com'è qua? Non faccio fatica. Perché in realtà sei in discesa, non sei in salita. Però ti sembra di stare in salita. E lì praticamente fanno rotolare i cocomeri e rotolano da soli, non devi spingere.
1: Che bello, è vero, perché fanno il gesto di lanciarli come se dovessero andare verso il basso, ma in realtà otticamente sembra che vadano verso l'alto, giusto?
0: Esatto, però rotolano, sono in discesa.
1: Ah, bellissimo, molto bello.
0: Se pirla ti metti all'altro lato della strada, all'altro capo, e allora lì devi spingere.
1: Io e te l'avremmo fatto.
0: Sicuramente.
1: Sicuro.
0: Sono altre cose strane? Sentiamo un vocale.
1: Dai.
3: A Reggio Emilia c'era la Balorda, adesso hanno cambiato il nome, non mi ricordo più come si chiama, ma Balorda. Praticamente ti davano un bicchiere appeso al collo e potevi andare a bere quanto vino rosso, credo che fosse Lambrusco, volevi.
1: Sì.
3: Però nel mentre dovevi fare dei giri di bici intorno a questo prato gigante dove c'era il fosso di fianco.
0: Aia.
3: E non so quanti ne sono finiti nel fosso.
1: Posso immaginare. Potremmo farla io e te, cioè tu vai con la bici e io col bicchiere e io col bicchiere a fare la Balorda.
0: Bei tempi, Petra.
1: Okay. Sai com'è.
0: Poi
1: in provincia di Salerno, comune di Campagna, ogni anno nel fine settimana, in estate, si apre un pochino la diga, si fa allagare il centro della cittadina e ci si sfida a colpi di secchiate e gavettoni.
0: Che meraviglia,
1: ci dice Giuseppe.
0: Pensa che divertimento.
1: Una sorta di piscina naturale nel centro del paese.
0: Bellissimo. Quindi poi Val di Lana, provincia di Biella, il torneo delle bocce quadrate.
1: No, stupendo, grazie.
0: Bello.
1: Manu. La boccia quadrata è meravigliosa. Boccino, tiri, pam!
0: La furcatedda, il torneo di tiro con la furcatedda.
1: Che cos'è la furcatedda?
0: È la fionda.
1: Ok.
0: La fionda, si fa marittima.
1: Sì?
0: A marittima.
1: Per un attimo ho pensato che tirassero delle forchette da furcatedda.
0: Potrebbe anche essere.
1: Però
0: secondo me esiste.
1: Sai che male.
0: Va bene. Queste sono quelle che abbiamo, ma ce ne sono anche altre. La gara dell'edizione delle Inutiliadi.
1: Inutiliadi, certo.
0: Possiamo andare, Petra.
1: Non sono Olimpiadi.
0: Il nostro programma potrebbe concorrere.
1: Secondo me noi lo vinciamo questo programma.
0: Con questo programma
1: arriviamo là e siamo
0: a tavolino.
1: Sicuro sul podio.
0: Però noi vogliamo combattere. È questo. Noi vogliamo, non vogliamo vincere a tavolino.
1: No.
0: Io farvi provare la sofferenza di ascoltarci
1: per tre ore.

0: Dancers, anche questa è sempre bella,
1: questa sì che è musica.
0: Siamo d'accordo. Allora ci scrivono, ci ascoltavano anche dalla Germania, Petra, per queste gare un po' goliardiche, e ci scrivono direttamente da lì. Ci scrive un messaggio: Verkis di Fentinken Carbulcanus.
2: Scusa,
0: bei diesem Wettkampf der im Rahmen des, posso dirle in italiano?
2: Sì, beh, tu che hai avuto fidanzate da quelle parti avrai capito, ma
0: Google
2: io no.
0: Google Translate puoi tradurre? Sì, allora, dimentica le agili canoe in carbonio in questa competizione che si tiene a Ludwigsburg.
2: Sì,
0: che tu mi insegni, dov'è?
2: Sopra Stoccolma. Stoccarda.
0: Praticamente c'è questo festival della zucca in cui i partecipanti si devono scavare dentro la, devono scavare delle zucche grandi.
2: Cioè prendono una zucca particolarmente
0: gigante,
2: importante.
0: Ci si mettono dentro e devono, diciamo a mo' di guscio di noce, e devono darsi battaglia a colpi di pagaia in un lago. Quindi questi,
2: beh, quella
0: si vede
2: che c'è entrata
0: che in zona...
2: l'ultima volta è stata particolarmente fortunata perché ha trovato un principe e una scarpetta di cristallo.
0: Sì,
2: magari va così anche per loro.
0: Qui ti ribalti sicuro lì a Ludwigsburg, che ricordiamo essere sopra Stoccarda, nel bel mezzo della Germania. Quindi si capisce.
2: Non caldissima, secondo me.
0: Dal tipo di gara si capisce che si annoiano parecchio.
2: Capito, però.
0: E quindi se le inventano per intrattenersi un po' di
2: quanti
0: più.
2: Quanti anni ci metterà poi una zucca a diventare così grande? Cioè, da quando la coltivi?
0: Ma non lo so, secondo me con gli ormoni.
2: Beh,
0: lo fanno con gli ormoni.
2: Per quanto tu possa metterci degli ormoni, ma per farla diventare di un paio di metri, deve passare del tempo. Pensa quanto tempo stanno gli abitanti prima di scavarla
0: e
2: utilizzarla. Annaffiare tutti i giorni con l'innaffiatoio.
0: Per fare cosa poi? La
2: niente,
0: gara.
2: Per romperla durante la gara. Torniamo tra poco.
3: Tra poco.
4: Tra poco.
3: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
2: Torniamo da Guido De Santis in redazione RDS. Con lui tutti gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo insieme.
5: Buon pomeriggio, raggiunta quindi l'intesa fra Stati Uniti e Iran, la firma dell'accordo venerdì a Ginevra, colloqui preparatori a Doha nei prossimi giorni, sentiamo Roberta Lupi.
6: Sarebbero 14 i punti del memorandum, prevista anche la fine dei combattimenti in Libano, mentre Israele fa sapere di non essere vincolato dall'intesa e di continuare a contrastare Hezbollah. Secondo l'agenzia di stampa iraniana MER, programmata entro 30 giorni la revoca completa del blocco navale e la riapertura dello stretto di Hormuz, quindi la sospensione delle sanzioni sulle vendite di petrolio di Teheran, oltre a piani di ricostruzione americani per oltre 300 miliardi di dollari. Un periodo di negoziazione di 60 giorni per raggiungere un accordo definitivo sulla questione nucleare e la completa rimozione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e di quelle dei governatori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. L'Iran si impegna a sua volta a non produrre né acquistare armi nucleari. Previsto poi lo blocco di 24 miliardi di dollari di fondi iraniani e l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio per l'attuazione dell'accordo che, infine, spiega ancora l'agenzia, dovrà essere ratificato da una risoluzione dell'ONU.
5: Vertice in procura oggi a Sulmona, si fa il punto sulla sparizione di Alicia e Sara, 12 e 16 anni, le due sorelline ospitate in una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Estorsione, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, scommesse clandestine, 13 arresti operati dalla Guardia di Finanza di Palermo nel mirino affari e presunti esponenti di famiglie mafiose facenti parte del mandamento di Resuttana. I mercati in forte rialzo dopo l'accordo Washington-Teheran, in discesa decisa le quotazioni del petrolio. Siamo allo sport, c'è Gianluca Gizzi.
7: Ultima ora di calciomercato, Ruben Amorim, 41 anni, nuovo allenatore del Milan, almeno così scrive il quotidiano portoghese A Bola sul proprio sito internet. Il tecnico lusitano a gennaio ha lasciato la panchina del Manchester United. Con i rossoneri avrebbe raggiunto l'accordo per un biennale e opzione per il terzo anno, 3 milioni e mezzo di euro netti a stagione, più bonus per scudetto e qualificazione alla Champions. La firma sarebbe prevista tra oggi e domani. I mondiali oltreoceano, nella notte i successi di Costa d'Avorio e Svezia, le partite di oggi, alle 18 Spagna-Capoverde, alle 21 Belgio-Egitto, a mezzanotte Arabia Saudita-Uruguay, alle 3 di notte Iran-Nuova Zelanda. Questa è RDS.
0: amici. Gli orari sono un po' così.
2: È l'una e uno.
0: Non ci sono partite adesso a quest'ora qua.
2: No.
0: Dei mondiali?
2: Non credo, no.
0: Ma sì, ma intanto.
2: Tanto non li stiamo guardando.
8: Ma che me frega.
0: Come se non c'è l'Italia.
2: Io stavo tifando il Curaçao lì.
0: Il Curaçao ha preso
2: il pane sardo.
0: Hai visto? Però la partita l'hai seguiti gli highlights della partita?
2: Non ho visto, però ne ha prese tante. Povero Curaçao.
0: Però all'inizio erano 1-1.
2: Ci ha creduto.
0: Ci ha creduto. Continuiamo a tenere per il Curaçao, no?
2: Certo, noi tifiamo Curaçao.
0: Allora, i peggio di RDS, Pietro Gian, Giovanni Vernia, Linda Gravela e in regia con entusiasmo senza?
2: Con tanto entusiasmo.
0: Dai, fra poco.
9: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi e le tue emozioni
9: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: Life Safe su RDS, 1:09 in questo momento. Siete insieme ai Peggio, Petra Loregian e Giovanni Vernia.
1: Lunedì 15 giugno è da un po' che non parliamo di belle notizie, Petra.
0: Certo.
1: Dai, parliamo di belle notizie.
0: Perché no, facciamolo. Oh. Arrivano le sitizie.
1: Le sitizie, vai, Peggio di RDS, vai, c'hai qualcosa di
0: io
1: buono?
0: Io ne ho una che ha a che fare con chi è presbite. Purtroppo sono astigmatica, quindi questa cosa non mi riguarda, ma spero che arrivi presto anche per me. Il problema, visto che non ce la faccio più, sono arrivati dei colliri innovativi che migliorano temporaneamente, attenzione, la visione da vicino e quindi riducono la necessità di usare gli occhiali in alcune situazioni. E vabbè, secondo me per chi
1: è una bella notizia, un po' meno per gli ottici.
0: Beh, no, perché allora intanto è temporanea la cosa, non è perenne, l'ottico la risolve in altra maniera.
1: Se avvisano tutti gli ottici che potrebbe anche non funzionare, ripeto,
0: no, è temporanea per poco tempo e poi dopo hai di nuovo bisogno degli occhiali e tutto quanto, cioè. Però
1: tutto a posto.
0: In quel momento lì, se non hai dietro gli occhiali, se come me li
1: dimentichi,
0: li perdi, li rompi, ti metti
1: quella
0: roba.
1: E questo è molto utile, per esempio, capito, c'hai un evento. No,
0: bravo.
1: C'è il gobbo che non lo vedi, il gobbo.
0: Giusto.
1: Perché è scritto sempre piccolino il gobbo.
0: Io non lo leggo il gobbo, io risolto alla vecchia con
1: io
0: la cartelletta.
1: Per quel motivo lì. Perché
0: beh, infatti, Vernia, devo dire, ragazzi, è bravissimo, impara tutta memoria.
1: Io imparo tutta memoria
0: bravissimo.
1: Perché non. Sì, queste sono cose un po' nostre,
0: vabbè,
1: non è
0: dai,
1: che la gente.
0: Andiamo avanti.
1: Poi in Corea del Sud stanno testando corsie separate per pedoni veloci e lenti, con l'obiettivo di ridurre i livelli di stress.
0: Bene.
1: Perché hanno un po' rotto.
0: Chi?
1: Quelli che vogliono andare veloce a tutti i costi.
0: Ah, no, pensavo quelli che vanno lenti.
1: Cioè, no, quelli che vanno veloce. Tu sei lì tranquillo, sulla scala mobile, arriva uno, ti dà la botta perché deve andare lì nella corsia di sorpasso.
0: Tu lo
1: sulla
0: dici
1: scala
0: perché
1: mobile.
0: Sei stato in Inghilterra, lì sono particolarmente aggressivi, devo dire la verità. In Italia, tendenzialmente, se stai lì, qualcuno arriva che vuole andare più veloce, ti permesso.
1: A Milano lo
0: permesso, ti metti sul lato destro. Comunque devi far passare.
1: Sì, però si scocciano.
0: Beh, un po' si scocciano.
1: Si scocciano e quindi tu devi stare lì, che ti devi avere questa cosa qua che loro si arrabbiano perché tu sei lì. Allora meglio, due corsie separate, vuoi andare veloce, vai.
0: Vuoi andare lento, stai lì.
1: Vai. E poi ci sarà così, vai, tipo in macchina.
0: Vai, ma cosa hai da fare a quest'ora?
1: Vai,
0: il commento è quello, cosa avrai mai da fare a quest'ora qua?
1: Tu delle liti così, invece meglio così.
0: Vabbè, chiudiamo?
1: Sì.
0: Il Kazakistan sta riuscendo a riportare in vita quello che era diventato un mare quasi morto, è il mare Daral. Il livello dell'acqua è aumentato del 42% e la salinità è diminuita del 75%, quindi i pesci stanno cominciando a prosperare. Ci sono riusciti.
1: Non lo vogliamo sapere.
0: No, hanno fatto degli interventi e sono riusciti a farlo.
1: Vabbè.
0: Beh, una bella cosa questa.
1: Un'irrigazione.
0: Era un mare morto.
1: Però potevi anche dirci, perché così almeno chi ci stava ascoltando.

0: voleva riportare in vita un mare morto, ma non credo, sapeva
1: non
0: come fare.
1: Non credo ce ne siano tanti. Scusa, al mondo. Cioè il mar morto, che è morto per definizione, è questo. Non credo che il problema sussista
0: dobbiamo
1: in altri
0: dare
1: mari.
0: Le notizie così in modo superficiale, va bene.
1: Quali altri mari morti conosci tu che hanno bisogno? Scusa,
0: Bernia, ci possono essere dei mari che non...
1: Ma dove?
0: Scusa, ci ascoltano tutto il mondo.

0: maledetto me, fulminacci su RDS 13:18. Petro, Loreggianna, Giovanni Vernia, ci sono i peggio con voi, gli ascoltatori. Hanno scritto sì. Dipende da quale mar morto. Cioè,
1: come... Perché?
0: No, la cosa del
1: sei
0: mar
1: rimasta
0: morto.
1: Incastrata lì.
0: Stavo cercando, io di mar morti conosco solo il mare morto.
1: Stavo scherzando.
0: Dove si galleggia, peraltro?
1: Di brutto.
0: Di brutto.
1: Anzi, come dice il nostro ascoltatore. Sì. Che non lo trovo
0: al top.
1: Non
0: lo trovo. Ci sei mai stato?
1: Non lo trovo.
2: Di brutto.
0: Ecco. Ci sei mai stato nel Mar Morto?
1: No, io mi
0: famoso anche per i fanghi, se non sbaglio. Famosi fanghi del Mar Morto.
1: Questo non lo so.
0: Oltre
1: Fregene non mi spingo in questo periodo.
0: I sali del Mar Morto.
1: È più comodo, vivo a Roma.
0: Io direi adesso diamoci il tempo di una sequenza mixata. Tra poco.
1: A volte faccio un giro a Ostia.
0: Però.
1: Così. Però non è che vado oltre.
0: E il mare lì non è
1: tutti
0: morto.
1: Tutti i giorni devo essere qua in onda, Pedro. Quindi non posso andare al Mar Morto.
0: Sai che non me ne ero accorta che sei qua tutti i giorni.
1: Sì. Strano perché invece te ne lamenti spesso.
0: Lo so. Adesso dimentichiamo per un attimo la geografia che mi sembra non sia proprio, come dire, la nostra materia top.
1: Sì, sì.
0: E torniamo tra poco con qualcos'altro. Ok.
3: Sì. Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro,
4: Emma,
3: Mr. Rain,
4: Samurai Jay,
3: Serena Brancale,
4: The Colors,
3: Sara Toscano,
4: Tommaso Paradiso
3: e molti altri straordinari artisti?
4: All'RDS Summer Festival. Sabato 20 saremo a Rimini e poi nel weekend successivo a Monopoli e infine a Iglesias.
3: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Quest'estate, lasciati ispirare, sorso dopo sorso, dalla freschezza delle capsule L'Or Coconut Iced. Quando il caffè L'Or incontra il ghiaccio, l'aroma si sprigiona, una magia dorata prende vita. Perfetto per rinfrescare la tua estate. L'Or, il piacere è oro.
9: Vieni a scoprirlo e gustarlo al Village RDS Summer Festival. Ti aspettiamo.
10: Disney e Pixar presentano
11: Jesse, pronto?
12: Woody!
10: Toy Story 5.
13: La tecnologia ha invaso casa nostra.
14: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
10: I giocattoli contro la tecnologia.
15: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
10: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
16: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
17: Tutti per Orocash.
18: Salti da Remix Cookie è il sandwich gelato che cambia le regole del gioco. Gelato alla vaniglia e al caramello tra due biscotti al cacao magro e al caramello. E cos'è quello?
19: Wow!
18: Un irresistibile cuore di salsa al caramello. Pazzi per Remix Cookie, pazzi per Algida. Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da

0: 29,99€. In negozio, app e sul sito.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
4: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
5: Sono le 13.23 su RDS con i peggio di RDS del lunedì 15 giugno e a quest'ora di solito noi abbiamo sincronizzato gli orologi per la sequenza mixata, è così?
6: Sì,
5: è così.
6: Vai.
7: Se è un grande successo, suona su RDS.
8: Suona su RDS.

0: Basta che te lo credi, così si chiama questa canzone di Sasha su RDS. If You Believe, no, dai, diciamo la verità, si chiama If You Believe, Petra.
1: Inutile che mi dici
0: nel fuori onda, mi dici dai, fai una cosa scema, e io faccio la cosa scema.
1: Sai che no?
0: Io obbedisco.
1: Stai parlando col tuo amico immaginario?
0: No, sei tu che adesso lanci la petra e nascondi la mano.
1: E nascondo il braccio.
0: Ma allora, basta che te lo credi, è stato così a chiudere la sequenza mixata. I peggio di RDS, adesso fra poco, vi vogliono parlare di una cosa molto, molto indignante.
1: Beh, un pochino sì, anche se l'indignato lo facciamo domani.
0: Domani lo facciamo,
1: oggi,
0: non giovedì.
1: Abbiamo già abbastanza.
0: Hai già deciso così?
1: Domani, giovedì, quando vuoi tu.
0: È bello, no, mi piace quando sparigli le carte.
1: Io sono già abbastanza indignata oggi, sai perché? Quindi io direi, rimandiamo tutto a domani.
0: Dopo ti dico, dopo ve lo dico.
1: Tra poco parliamo di un altro
0: argomento. Dei fatti di
1: Pedro. Dei fatti di cronaca importanti.
2: Relax, musica e tanta compagnia.
3: Summertime on RDS.
4: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
5: RDS.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: Ciao, sono Fabrizio Bracconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa dei debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere liberando dei tuoi debiti. legge3.it, buona vita.
8: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
13: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
14: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
15: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
16: Sun in the sky.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Siete su RDS con i peggio, siamo qui con voi Petra Loregian e Giovanni Vernia. Subito Alex Warren, questa è Fever Dream.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Dito nella piaga, Businessman. Come un vero businessman. Mr. Rain, lunedì nero.
2: Ma poi quando ti vedo, poi cadi armati nello stomaco.
0: Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Just turn it on.
1: Ce ne fossero
2: di Miracles, ce ne fossero
1: di, no, dico ah, due di pezzi così belli come questo, eh?
2: Pensavo di miracoli come quelli che cantano i Coldplay qui su RDS.
1: Allora, Pepi Loregian, Giovanni Vernia. Allora, Petra, di cosa avevamo deciso di parlare? Che mi sono già dimenticato. No.
2: Allora, che stavamo un attimo discutendo nel fuori onda, no?
1: Sì.
2: Che un tempo le donne, soprattutto, insomma, o anche gli uomini, quando ad esempio volevano tagliarsi i capelli, com'è che andavi dal parrucchiere e in questo caso in tempi un po' più moderni dal chirurgo estetico? Con una foto di un attore famoso, un'attrice, qualcuno che tu ritenevi avesse un canone di bellezza a te
1: sempre
2: vicino,
1: un po',
2: di ispirazione, no?
1: Poi loro guardavano la foto, guardavano te.
2: Sì.
1: E facevano, sì, dai, ci proviamo. Quando dicevano ci proviamo,
2: beh, ci proviamo.
1: Sapevi già che.
2: Beh, tu.
1: Loro sotto sotto pensavano, ma guarda questo.
2: Tanto tu col taglio di capelli sappiamo bene, perché l'hai raccontato anche spesso nel tuo spettacolo. Potevi andare con le foto di chi volevi, ma tanto il taglio.
1: Sempre quello mi faceva.
2: Sempre quello ti faceva.
1: Alla militare maniera, perché c'era già un accordo tacito fra mio padre e il parrucchiere.
2: La macchinetta.
1: Che non era il parrucchiere, ma era il barbiere.
2: Il barbiere.
1: È diverso. Io arrivavo lì con la foto.
2: E infatti aveva.
1: Moderna.
2: Essendo un barbiere, aveva solo un rasoio. Non è che poteva mettersi lì a fare cose pazze.
1: Ma è bello perché mi girava.
2: Sì.
1: Mi girava sulla sedia.
2: Sì.
1: E con la scusa di chiacchierare un attimo.
2: Così tu non vedevi.
1: Io non vedevo. E poi quando mi rigirava, come vanno? E niente, l'aveva fatto totalmente diverso da quello che gli avevo chiesto.
2: Detto questo, perché? Perché ne parliamo? Perché adesso il riferimento è proprio completamente diverso. Si arriva dal parrucchiere, ma anche dal chirurgo estetico, con la nostra stessa immagine ritoccata dall'intelligenza artificiale. Cioè si chiede all'AI di migliorare l'aspetto e poi con quell'aspetto migliorato da un'intelligenza artificiale si pretende, con tutta una serie di piccoli interventi, di diventare come la nostra immagine migliorata artificialmente.
1: Allora, io, sai una cosa? Io non ci riesco. Ci ho provato a fare le prove dei colori dei capelli, tagli, cose, no? A zero, mica a zero. Però a me l'intelligenza artificiale non mi calcola, perché praticamente nota che mio malgrado sono un volto più o meno conosciuto e quindi non mi elabora.
2: Ma davvero?
1: Eh no. Provaci tu adesso, vediamo se funziona.
2: Ma a me
1: quella che ho io
2: con il mio smartwatch non riesco.
1: Poi non è che ho voglia di stare lì a
2: non mi funziona neanche il riconoscimento facciale, perché la prima volta che l'ho fatto probabilmente ero anche truccata. Quando lo faccio adesso devo inserire il codice, secondo te mi farà mai questa roba qua?
1: Non sarebbe male. Cioè,
2: davvero,
1: avere capito la simulazione, la simulazione di come potresti venire
2: fuori. Io ci ho già rinunciato, ma in realtà ti posso dire, fortunatamente ho un super ego talmente grosso che non
1: La sicumera.
2: Non mi interessa, francamente.
1: Per esempio,
2: però,
1: colore capello aranciata, tu. Secondo
2: ogni
1: me.
2: Tanto mi viene, ma quando sbaglio.
1: Ma non sbaglia mai il tuo?
2: No, principino mai, sono io che faccio dei danni.
1: Il nome è bellissimo, tra l'altro. Principino è stupendo.

0: Brian Sink su RDS, Petra Lore Gian, Giovanni Vernia, con voli peggio che adesso mola di ferri per diventare un'altra cosa.
1: Di chiudere con 4 minuti di anticipo il programma dei peggio di RDS. E adesso, dopo le news, sì? Vedo già pronta la nostra redazione, noi partiamo con il peggio più peggio di oggi, abbiamo anche premi oggi.
0: Quindi restate con noi incollati ad RDS.
1: Non è suonata la chicca per niente oggi.
0: No, oggi ancora non abbiamo fatto niente.
1: Ehi tu, se ti senti brillante, sì? Ironico e divertente, hai cambiato programma perché
0: no,
1: non è il nostro.
0: No, è nostro, è nostro.
1: Hai sbagliato programma.
0: Restate qui con noi, dai.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Torniamo in redazione RDS, per noi Gianluca Gizzi con tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Siamo pronti ad ascoltarle.
4: Buon pomeriggio. L'intesa Iran-Stati Uniti, venerdì la firma a Ginevra, c'è l'annuncio atteso da giorni. Prima si terranno colloqui preparatori a Doha in Qatar, subito dopo l'accordo per il cessate il fuoco, la riapertura dello stretto di Hormuz, dice Trump. Di fine immediata della guerra parla Teheran. Roma pronta a contribuire alla missione navale internazionale per la riapertura dello stretto di Hormuz. In Lussemburgo per il Consiglio Affari Esteri, Antonio Tajani, il vicepresidente del Consiglio, a margine chiarisce:
5: da soli no, ma parte di una strategia internazionale. Noi abbiamo già inviato due dragamine, di fatto aggregate alla missione Aspides, e vediamo quando e come sarà possibile trasferire queste dragamine verso Hormuz in modo da poter contribuire allo sminamento e quindi alla libertà di navigazione.
4: Nuovi raid sull'Ucraina, almeno 11 le vittime. Intanto Mosca nega di aver colpito la cattedrale della Dormizione a Kiev, andata in fiamme. Secondo il Cremlino è stata centrata da un missile ucraino. La cronaca ha avviata un'indagine a Milano dall'ATM. L'azienda dei trasporti vuole fare chiarezza su immagini delle telecamere dei propri mezzi finite in una chat tra dipendenti con commenti sessisti. Al cinema, Disclosure Day, il nuovo film di fantascienza di Steven Spielberg, in vetta alla classifica degli incassi in Italia. In 5 giorni di programmazione ha incassato quasi 2 milioni di euro. Ora RDS Green, Roberta Lupi.
6: L'ultimo rapporto 84 sulla deforestazione mette in luce il legame tra i consumi nel nostro paese e gli effetti sul disboscamento in alcune aree del mondo. Tra i prodotti responsabili spiccano quelli bovini in Brasile e l'olio di palma in Indonesia, con forti impatti su CO2 e biodiversità. Lucio Brotto, cofondatore di 84, spin-off dell'Università di Padova, mette in evidenza i passi da seguire per ridurre l'impatto ambientale.
7: Rispettare la normativa europea chiamata EUDR richiede a tutte le imprese di avere delle filiere prive di deforestazione. Molto si sta facendo con grandi gruppi industriali che stanno costruendo le proprie filiere a deforestazione zero. Abbiamo anche imprese che hanno costruito filiere rigenerative, restituiscono a quelle aree la superficie forestale che è stata persa anche nel passato.
6: RDS Green torna domani alle 13:57.
8: Questo programma è offerto da...
3: Sentiamo il nostro sponsor di oggi.
9: Elon Musk.
3: Ecco. Niente. Sì, dimmi.
9: Il melone per miliardari, sì? Con la bussata autonoma.
3: Addirittura.
9: Beh, questo è importante. Cioè, quante volte hai cannato il melone?
3: Sempre. Non sono mai, sia l'anguria che il melone, io non sono in grado.
9: Il melone lo devi tastare addirittura.
3: E quindi?
9: E lì se sbagli.
3: E come deve? Tu sai
9: arriva
3: come
9: la
3: deve
9: cocuzza.
3: Essere.
9: Poi lo apri ed è una cocuzza, come si dice.
3: Cioè una
9: cefeca. Cetriolo.
3: No.
9: Un cetriolo.
3: Perché è indietro,
9: lo devi condire con aceto, olio e sale.
3: È indietro.
9: È indietro.
3: Sì.
9: E allora invece Elon Musk ci bussa da solo.
3: Da tu ti avvicini, dici quale posso prendere? Lui da solo, toc toc.
9: Lui proprio lo vedi che rotola sul coso. Rotola in mezzo agli altri, esce fuori e ti dice: Sono io.
3: Prendimi.
9: The most good.
3: Comprami.
9: Sì, comprami. Io sono in vendita.
3: Certo.
9: E dice proprio così, vedi? Queste cose qui, gli altri programmi non ce le hanno.
3: No, ma noi
9: hanno
3: abbiamo
9: gli sponsor normali.
3: Sono d'accordo. Abbiamo una bussata autonoma anche per la sigla o parte di suo?
9: No, parte da sola.
3: Toc toc.
9: Da sola, c'è il citofono, c'è il citofono e lei parte.
3: Che non ti va però, quindi.
9: No.
3: Falla a voce.
9: Te ne sei accorta?
3: Falla a voce.
9: La voce non viene.
3: No, non è la stessa cosa.
9: Chi c'è?

0: testa. Ed è proprio questa.
1: La Petra la regia.
2: Sì, quella matura, eccola qua. Giovanni Vernia.
1: Cos'è che hai detto?
3: Ciao,
2: quella matura, tu sei quello indietro.
1: Il signor
2: melone.
1: Il signor RDS.
4: Oh, sì. Io non ci voglio stare.
1: Che è il marito della signora RDS. Che... Va bene. Linda Gravela è regia.
2: Sì, c'è.
1: Non se ne ha.
5: Che ballo lavorare con Linda Gravela.
1: Bravo, è un attestato di grande stima da parte tua essere stata con noi 2 ore e non essere andata via. In quest'ora qua. Brava Linda, grazie.
2: È rimasta lì bella concentrata. Allora si parte, dai, con un bel pezzo di Shakira.
1: Shakira Whenever Whenever.
2: Che già dal titolo non figurati il testo.
1: Chi indovina dove è la R? Vince Aldis Bag.

0: Can Girl, Harry Styles su RDS, i peggio più peggio con voi, Petra Loreggiana e Giovanni Vernia.
1: Allora Petra, dimmi. Oggi sono le 14:08.
0: Sì.
1: Il sole splende.
0: Sì.
1: Il mare si sente. Questo è quello finto per adesso, lo ricordiamo, poi dal primo di luglio ci sarà quello vero.
0: Secondo me io tra poco sentirò il mare.
1: Sì.
0: Sto aspettando gli scrutini, dopo gli scrutini sento il mare anch'io. O è una burrasca o è tranquillo.
1: Fuori onda che vi dobbiamo raccontare. C'è Petra che da un'ora e mezza.
0: Quasi due, sì.
1: È in fibrillazione perché
0: Registro elettronico è impallato.
1: È impallato il registro elettronico. Ed è il figlio.
0: Sì.
1: È uno degli unici a cui non è ancora arrivato il risultato.
0: Esatto.
1: Si è promosso, rimandato.
0: O bocciato
1: addirittura.
0: Sì, sì.
1: E voi temete che sia...
0: No, noi
1: Petra in fibrillazione.
0: Noi chiudiamo gli occhi, le orecchie e incrociamo le dita.
1: Potrebbe rivelarsi tutto
0: una delle
1: ciò
0: tre.
1: Entro le tre potrebbe arrivare questo
0: se
1: pronostico.
0: Non mi sentite più saprete che è arrivato uno dei tre, probabilmente quello peggiore.
1: Quello peggiore. Ma nel frattempo noi invece vogliamo...
0: ci rilassiamo.
1: Esatto, fritto misto.
0: Dai.
1: Su spiaggia, dai.
0: Oh.
1: Grande sport questo fine settimana.
0: Davvero,
1: Petra.
0: Gran premio di Barcellona, torna alla vittoria la Ferrari.
1: Molto
0: dopo quasi due
1: bene.
0: Anni con Hamilton.
1: Molto
0: bene, bene, bene.
1: Molto bene,
0: siamo
1: molto
0: felici.
1: Bene, Ferrari vede la luce.
0: Finalmente.
1: E grazie a Dio non è il nuovo modello elettrico.
0: No.
1: È la luce in senso... Sai qual è stato il segreto per questa vittoria?
0: No.
1: Al momento della partenza gli hanno liberato un toro dietro.
0: Un toro.
1: Vede, appena vede il rosso lui non lo tiene. C'erano loro che andavano velocissimi.
0: Andava.
1: Adottiamo questa misura per i prossimi.
0: Allora andiamo a vedere lo stadio avveniristico di Houston, che ha ospitato il 7-1 della Germania contro la nostra beniamina, la squadra del Curaçao.
1: Allora questo Curaçao. Stadio praticamente
0: bello.
1: Si distingue dagli altri perché
0: tetto, aria condizionata, rodeo, c'è tutto al suo interno.
1: Houston, abbiamo un problema.
0: Che problema?
1: Di cervicale.
0: Ah,
1: sono tutti sudati lì con l'aria condizionata.
0: Sai che in effetti giocare a calcio con l'aria condizionata non lo so.
1: Non lo so. Già in palestra a me dà un po' fastidio.
0: Anche a me.
1: Però cosa ti dà fastidio per cosa?
0: No,
1: tu,
0: dico anche
1: palestra,
0: a me in generale. Anche a me dà fastidio l'aria
1: per
0: condizionata
1: altri,
0: in generale.
1: Sei altruista.
0: In America esagerano, ragazzi, perché fuori 40 gradi, dentro ce ne sono tre.
1: Sì,
0: c'è una roba
1: poco.
0: Che fa un freddo allucinante.
1: E poi vuoi mettere poi l'aria condizionata dello stadio? Se la tirano tanto con l'aria condizionata dello stadio di Houston. Vuoi mettere con quella del soggiorno di casa dei nostri calciatori?
0: Giusto.
1: Quelli della nazionale?
0: Sì, sì.
1: Che hanno anche la poltrona massaggiante.
0: Sono lì belli tranquilli.
1: A godersi tutto.
0: Allora, ragazzi, si avvicina la maturità. Abbiamo appena parlato di scrutini poco fa.
1: È arrivata una notizia per caso all'ultima ora?
0: No, ancora niente. Non ho osato guardare. Sono un ladro. La lascio lì che gira. C'è la rotella che gira.
1: Sapere.
0: Lasciamola girare. Giovedì 18, 8:30. Prima prova scritta di italiano. Ovviamente si aspettano le tracce che usciranno proprio e soltanto quella mattina, cioè un testo crittografato, c'è una sorta di password che va inserita per sapere quelli che saranno i titoli su
1: 1, 2, 3, 4.
0: Sarà maturità 2026.
1: Maturità 26.
0: Per non saperne
1: tutta
0: leggere
1: minuscola.
0: Né scrivere Louvre 1, 2, 3, così
1: certo.
0: Almeno.
1: potrebbe essere.
0: Però gli studenti stanno già scommettendo su quelle che potrebbero essere le tracce, no?
1: Vediamo, indiscrezioni.
0: Indiscrezioni è Verga. Verga è sempre lì,
1: sì.
0: Nei pronostici. Mm-hmm. L'intelligenza artificiale, gli 80 anni della Repubblica, Chernobyl, qualcosa sull'intelligenza, appunto, grandi autori della letteratura italiana.
1: Beh. Avete ristretto il campo a circa 347 possibili.
0: Bocca
1: al lupo a tutti. No, Verga c'è sempre.
0: Sì, Verga ogni anno.
1: Verga nei pronostici c'è sempre perché... Sai cosa faccio? Non la dico questo.
0: Ok.
1: Lascio la battuta sospesa.
0: Quindi perché c'è sempre
1: perché
0: Verga?
1: Perché c'è sempre Verga
0: voi?
1: Nei pronostici alla maturità, secondo voi?
0: Perché?
1: Battuta sospesa. Chi becca la battuta che avevamo in mente noi?
0: Sì.
1: E si porta a casa la RDS Bag e
0: dai.
1: Viene in onda a salutare i panenti.
0: Facciamolo.
1: Dai.
0: 38822 38822. Torniamo tra pochissimo.
2: Più peggio.
3: Più peggio.
2: Di...

0: Day.
1: Olivia Rodrigo,
2: è proprio RDS. Lei, è proprio lei.
1: Lei originale. Sì. Da Perugia ci scrive: vi saltano i dischi.
2: Addirittura.
1: Adesso, dobbiamo cambiare la puntina. Petra.
2: Davvero?
1: Non so, vediamo. Adesso riportiamo tutto ai nostri tecnici e vediamo se cambiamo le puntine. Allora, Petra, avevamo lasciato la battuta sospesa perché c'è sempre verga nei pronostici della maturità.
2: Sì.
1: Perché? E poi sono arrivati dei vocali.
2: Sì, dei tentativi.
1: Sentiamo.
3: Ma forse perché verga è un sempre verga?
2: Beh.
1: No, però è carina questa.
2: È carina, ma non era
1: carina,
2: la nostra.
1: Sì. Poi?
4: Ciao, c'è sempre Giovanni Verga, perché di Giovanni Vernia non abbiamo le fonti.
1: No,
2: ragione.
1: No.
2: E se dovessimo andare a scavare nel torbido là, cosa scopriamo?
1: Poi da quando lavora con Petra, che l'ha portato sulla brutta strada. Allora, poi è arrivato Valerio da Firenze, commercialista. Ciao Valerio.
2: Ciao Valerio.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Benvenuto su RDS, commercialista a domicilio. Valerio,
1: cioè,
2: eh?
1: Valerio,
5: esatto.
1: Cioè, tu in questo momento ci hai detto che stai andando da un cliente.
5: Esatto.
1: Cioè, di solito sono i clienti che vanno dal commercialista.
5: Ma se vuoi essere pagato devi muoverti.
1: Addirittura. Quando prendi a semestre, che ti cambio, prendo te, che così
5: ti mando la mail e i contatti. Ora.
1: Grande Valerio. Allora Valerio, ci eravamo lasciati con Giovanni Verga, c'è sempre nei pronostici della maturità, perché?
5: Perché la maturità si fa di malavoglia.
1: È così che ci si porta a Firenze una RDS bag. Bravo.
5: Grazie.
1: Bravo, grazie a te. Bella, è stato velocissimo.
2: Bravissimo.
1: Ha fatto proprio quella che avevamo pensato noi.
2: Sì.
1: E va bene, Valerio, salutaci il tuo cliente.
5: Bene.
1: Gliel'hai detto che saresti stato in onda con noi?
5: No, ora io dico, mi faccio pagare di più così.
2: Bravo, è una buonissima idea. Valerio, grazie per essere stato con noi.
5: Ciao.
2: Un abbraccio, buona giornata.
5: Ciao.
6: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro,
7: Emma,
6: Mr. Ray,
7: Samurai J,
6: Serena Brancale,
7: The Colors,
6: Sara Toscano,
7: Tommaso Paradiso
6: e molti altri straordinari artisti?
7: All'RDS Summer Festival. Sabato 20 saremo a Rimini e poi nel weekend successivo a Monopoli e infine a Iglesias.
6: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
7: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
6: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito.

0: su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
1: Ciao, sono Fabrizio Braconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa dei debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere liberando dei tuoi debiti. Legge3.it. Buona vita.
2: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Bingo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
3: 8 di sera, l'ascensore guasto. Terzo piano. Apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
4: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
5: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
5: E la mia ha fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
5: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
7: Vado? Ciao a tutti, sono Angelina Mango e anch'io ascolto I Peggio Più Peggio su RDS.

0: 100 grandi successi, solo e solo grandi successi.
1: RDS.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Anche d'estate rivivi le tue emozioni
2: con un successo senza tempo.

0: She drives me crazy, Fun Young Cannibals su RDS, 14:32 in questo momento. Petra Loreggian e Giovanni Vernia.
1: Allora, Petra, ci sono novità?
0: No.
1: Sul tuo
0: no.
1: fatto privato?
0: No.
1: Niente, ancora non arriva questo registro elettronico?
0: No, non funziona.
1: Com'era bello quando era
0: ma
1: tutto
0: davvero.
1: Manuale.
0: Quando uscivano i quadri, ragazzi. Escono i quadri, ti vai là, quelle leggevi.
1: È un po' fastidioso.
0: Adesso,
1: sì.
0: Registro elettronico, tutto impallato, siamo qua tutti in fibrillazione.
1: Sì. E vabbè, nell'attesa.
0: Sì.
1: Nell'attesa ci concentriamo su cose che riguardano le istituzioni italiane.
0: Esatto, esatto.
1: Perché cosa è successo, Petra?
0: C'è cioè,
1: questo Gianni
0: che...
1: Infantino che...
0: Sì, è il presidente della FIFA, no?
1: Sì, vuol far parlare di sé.
0: Sì, ha scatenato le proteste di tutte le istituzioni scusami, italiane.
1: Sì.
0: Ha detto, con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia. Magari dobbiamo arrivare a 128.
1: Cioè ci stava per culare.
0: Ci stava un po' buzzillando.
1: No, finché lo facciamo noi dei peggio più peggio.
0: Sì.
1: Che prendiamo in giro i nostri calciatori.
0: Va bene.
1: Ma Infantino, cioè

0: anche meno, perché tu sei una figura istituzionale.
1: Non è che si può.
0: È vero o no?
1: Cioè.
0: Qui c'ha anche origini italiane. Lui è di origini italiane, eh?
1: Eh sì.
0: I genitori sono di origini italiane. Reggio Calabria è il padre.
1: Ah sì.
0: E quindi ha sbroccato perfino Mattarella.
1: Perfino lui.
0: Sì, noi abbiamo qua l'estratto. già hai capito dove voglio andare.
1: Lo so già dove vai.
0: Noi abbiamo qua l'estratto della sua sboccata in rima. Pensa un po'.
1: Pensa un po'.
0: In forma di fila sbrocca.
1: In esclusiva. Solo per gli ascoltatori dei peggio più peggio di RDS.
0: Che ha chiamato Infantile, tra l'altro.
1: Infantile. Adesso stai buzzillando tu, però. Sì.
0: Volete che me la vado a leggere? Sì,
1: vorrei.
0: Ma mi ha proprio pregato.
1: Vorrei sentire.
0: Dai. Caro Giovanni, ti prego di andare a interpretare questa fila sbrocca contro Infantile.
1: Adesso lo fa, presidente.
0: Sì. È un po' lunga questa intro,
1: lo so.
0: Dobbiamo fare qualcosa
1: per riuscire. È uscita la voce di Giovanotti.
0: Sì, ragazzi.

0: anche se facciamo schifo, ora arrivo, sto infantino, con battute da cretino, ma il fatto è ancora più strano perché lui è italiano, sì, visto che ha questa arroganza gli tolgo la cittadinanza.
1: Addirittura!
0: Ragazzi, è diventato Lorenzo Jovanotti, ragazzi! Pazzesco, eh! Vabbè. Ma sarei sbroccato anch'io, in bicicletta!
1: Perché
0: in bicicletta,
1: no?
0: Facendo costo to cost! La Basilicata!
1: Restate con noi, sta arrivando una bella novità, la nuova DJ Access su RDS!
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music! Novità,
3: New Music. Novità RDS. J-Ax. I pigliaio, però anche no. 1, 2,

0: EPIO J-Ax su
1: però
0: RDS.
1: Anche no,
0: anche no,
1: cioè fra è uno dei tanti pezzi fra parentesi, sì, dove nel titolo c'è una parentesi, però anche no è dentro, però... la parentesi DJ Ax.
0: Sì.
1: Petra, come procede?

0: niente.
1: Bocciato e promosso.
0: Non si sa niente, non si sa. Io...
1: Rimandato, no, coi debiti.
0: Secondo
1: dice
0: me coi debiti, ma.
1: Non si dice più rimandato.
0: No, adesso il debito, che già ti fa capire che cosa ti aspetterà nella vita.
1: Ma
0: comunque,
1: tu.
0: In generale, dico.
1: Se tu. Beh, questa è satira.
0: Questa è bittersweet.
1: Petra,
0: eh?
1: Hai fatto la satira.
0: Sì.
1: RDS bag vuota.
0: Grazie, però vuota. È così. Cioè, una
1: solo
0: volta
1: per
0: era,
1: fare la spesa.
0: Una volta era gli esami di settembre, cioè esame di riparazione, quindi comunque ti dava l'idea di una cosa più carina, no? Ho fatto uno sbaglio, posso riparare.
1: Adesso
0: la parola pesa, ragazzi, il debito. Mamma mia.
1: Da quando sei nato.
0: Ma dove andremo a finire, ragazzi? Il debito è pesante, il debito.
1: Mi sto intristendo.
0: Lo so, pensa a me, che sono qui che sto aspettando. Va bene, dai.
1: Va bene, noi stiamo collegati, fra poco abbiamo le cose da non perdere sui panettieri.
0: Sì.
1: In un panificio. È un panificio.
0: Guarda, tra l'altro.
1: Se no, poi il panettiere si arrabbia.
0: Il messaggio che dà questo panificio è importante. Non trovo giovani, dice. Il mio lavoro è a rischio. Adesso con l'aggiornamento dei registri elettronici, ma sai quanti? Che secondo me.
1: Ce ne saranno un po' di.
0: Ce ne saranno un po'.
1: Vai a lavorare.
0: Che avranno bisogno.
1: No, ma è troppo duro il panettiere. Bisogna svegliarsi presto. Io quell'ora lì vado a ballare.
0: Ci dovevi pensare prima. Dai, torniamo tra poco.
2: Tra poco torniamo.
3: Per un'estate che non finisca mai.
4: Mai.
5: Mai.
4: Mai.
5: Scegli la nostra app.
2: Estate.
3: RDS.
5: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
8: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
9: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: I tuoi capelli, il tuo stile e la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
11: Ci sono partner pronti a darti una mano.
12: Vai!
11: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
13: Ciao, sono Alessandra Moroso. E volevo dirti che se non ascolti Peggio Più Peggio,

0: See You, Jatty Ranks su RDS. 14:50, è peggio più peggio. Petra, Giovanni Vernia con
1: allora
0: voi.
1: Petra, panifici in crisi, è ufficiale. Sì, l'allarme sì. Di Ladislao.
0: Sì.
1: Rorato.
0: Vabbè.
1: Il nome è un po'. Ladislao è un nome molto particolare.
0: È un nome, sì, credo di quelli proprio quasi in disuso.
1: Non è quello.
0: No.
1: Dice Ladislao: non trovo giovani, sì. Il mio lavoro è a rischio.
0: Certo.
1: Perché appunto i giovani non ci sono. No. Prendi un anziano? No, noi siamo già impegnati in radio, non possiamo andare.
0: Sì.
1: No. Quindi cosa succede? Succede che bisogna trovare.
0: Che i panifici sono in crisi.
1: Che poi, sì.
0: Ragazzi, è così.
1: Infatti la pizza è sempre un po' più.
0: La pizza?
1: Quando prendi la pizza ultimamente.
0: Il panificio
1: non è che la
0: no, assolutamente. Il panificio spesso
1: fa la pizza.
0: Panifici
1: che la facevano benissimo.
0: Buonissima.
1: Benissimo,
0: sì.
1: Benissimo, adesso la fanno un po' così così.
0: Io mi ricordo
1: il panettiere.
0: Mi ricordo che prima di o come merenda o prima di andare a scuola si passava dal panificio a prendere il pezzettino di pizza da portare, che mangiavi puntualmente freddo con la mozzarella di cartone, però era buonissimo.
1: Però sempre
0: ragazzi.
1: Con la mozzarella lì solidificata.
0: Diventava un mattoncino.
1: Era sempre molto buono.
0: È vero, era buonissimo, con un sacco d'olio, mi ricordo.
1: Sì, che bello.
0: Ungevi tutti
1: ti scolava nel sì.
0: Ti scolava tutta la cartella.
1: E quando sottolineavi il libro, poi in quella parte lì non ci sottolineava la matita.
0: No, c'era la chiazza d'olio. Che bei ricordi.
1: Che bei ricordi.
0: Panifici, dai.
1: Adesso ci sono solo dei grand travel blogger che ci dicono le cose da non perdere dei panifici. Oh, non perderti il gioco d'intuito con le ceste del pane.
0: Qual è il gioco?
1: C'è sta o non c'è sta? Devi capire se nelle ceste sono rimasti dei panini allungando il collo come una giraffa.
0: Certo.
1: Bellissimo gioco d'abilità, carta, forbice e pizza.
0: Non ho capito.
1: Quando chiedi un pezzo di pizza, sì. Devi stoppare la panettiera prima che inizi a tagliarti un pezzo grande quanto Piazza San Pietro.
0: Certo, perché lei comincia. Taglio da qua e tu non sei mai in orizzontale.
1: Mi fa quella strisciolina.
0: Verticale.
1: E lei parte dal panificio di fianco.
0: E la fa.
1: E la fa.
0: La striscia sottile 2 centimetri, ma è lunga.
1: Tu ti sei distratto a parlare con la cassiera.
0: Sì.
1: È così. Partecipa al gioco L'ho fatto ancora.
0: Cioè?
1: La prova che ti sfida a uscire con un solo panino dopo aver annusato le pizze, le focacce, sì. I rustici, i panzerotti e anche il profumo della panettiera.
0: Certo, perché è un
1: panel,
0: profumo.
1: Panel numero 5.
0: No. Ti ricordi, abbiamo fatto anche noi una notizia in questo senso. Quel profumo lì ha un nome.

0: nome. No. Era stato aggiunto nei vari, diciamo, le varie fragranze che noi riusciamo a riconoscere.
1: Ricordo,
0: cioè, un nome particolare.
1: Quell'aneddoto che è vero, sì, che un panificio sul lungomare ligure, quando si usciva sul tragitto dalla discoteca verso il paese, quindi alla mattina, lui metteva il ventilatore puntato fuori, sì, con le pizze sotto tiro, in modo tale che il profumo della focaccia con la cipolla si spandesse,
0: ragazzi,
1: sulla strada.
0: Buono, vero.
1: E c'era proprio la folla di gente.
0: Sì.
1: Non perditi lo spettacolo dal vivo Impastando con le stelle. Nel retro, infatti, vedrai che impastano. Perché nel retro impastano, infornano, si scambiano, sì, le teglie con coreografie perfette, diretti, sì, dalla sapiente panettiera Milly Cantucci.
0: Milly Cantucci,
1: e
0: certo,
1: partecipa al gioco L'angolo del gusto,
0: ecco,
1: dove devi superare in tempismo quelli davanti a te per prendere l'angolo di pizza che vuoi.
0: Ecco, la crosta, senza la crosta la voglio centrale, così.
1: Devi distrarre gli avversari,
0: sì,
1: e metterli all'angolo per l'angolo.
0: Certo, che è sempre molto ardito.
1: Siena Spyro, Material Lover.
2: Il peggio.
3: Il peggio.

0: Serial Lover, Sienna Spyro. Stavamo proprio commentando quanto fosse bello questo pezzo.
1: Bellissimo.
2: Che trasmissione pazzesca.
0: Pazzesca, no,
2: oggi.
0: Però, dai, la musica oggi veramente grande musica. Allora, Pietra, come procede?
1: Procede che niente, è ancora tutto in alto mare, qui il nostro registro elettronico non si aggiorna, quindi
0: deve intervenire.
1: C'ha delle mamme in fibrillazione perché qualcuno è riuscito ad accedere.
0: Tu invece no.
1: Io
3: tu
1: no.
3: Sei più bacciola.
1: Per fortuna non solo io e quindi qui c'è il Toto perché, cioè, nessuno ha il coraggio di chiedere alle altre mamme, ma tipo tuo figlio cosa rischiava sulla chat, poi figurati.
0: No.
1: Perché almeno per capire come mai alcuni nomi non sono usciti. No?
0: Allora,
1: di
0: io,
1: base.
0: Esatto, io farei così.
1: Sì.
0: Ci aggiorniamo oggi pomeriggio, Iete. Appena sai, fammi sapere.
1: Va bene.
0: Che sai che io sono sempre una spalla.
1: Lo su cui piangere, perché è quello che farò oggi pomeriggio. Quindi grazie, Giovanni.
0: Con quella mentalità comunque ligure che mi costrange, perché quando sono cresciuto, sono nato con quella cosa, pensa sempre al peggio.
1: Ma infatti tu mi hai detto questa cosa, io lo prendo come grande insegnamento. Pensa allo scenario peggiore.
0: Che così almeno quello. Non sei impreparata, capito?
1: Vabbè. Vogliamo chiudere con un dubbione? Quello spererei
0: pensa
1: proprio
0: così.
1: Di no, però.
0: Pensa così.
1: Dai, prima di lasciarvi a Guarini e Lanfranchi Show, il nostro dubbione.
0: Ma quelli che ti dicono scusa, ti mando un vocale perché sto guidando.
1: Esatto.
0: E niente. E poi il vocale che ti mandano dura più del viaggio. Stanno facendo un podcast.
1: Può essere, però è un grande classico.
0: Ma io non li voglio ascoltare, però.
1: Ascoltali a 2x.
0: Ma anche a 2x.
1: Torniamo domani, amici, a mezzogiorno siamo qui. Guarini e Lanfranchi Show.
0: Olè.
4: Tra poco.
5: Tra poco.
4: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: Torniamo in redazione RDS, tra poco Guerini e Lanfranchi Show, subito però gli ultimissimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, li sentiamo insieme.
3: Buon pomeriggio da Gianluca Gezzi. La firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran fissata per venerdì a Ginevra porrà immediatamente fine alla guerra, dice Teheran. Subito riaprirà lo stretto di Hormuz, le parole di Trump prima della sigla, previsti incontri preparatori in Qatar. L'accordo, secondo i media iraniani, riconosce la sovranità della Repubblica Islamica e dell'Oman sullo stretto. Saranno sospese le tariffe per 60 giorni. Israele intanto annuncia l'esercito resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e a Gaza. La cattedrale di Kiev in fiamme, Zelensky accusa i russi, Mosca nega ogni coinvolgimento. Secondo il Cremlino, il rogo scoppiato a causa di un missile Patriot ucraino malfunzionante. Nei nuovi raid russi almeno 11 le vittime. Saremo severissimi, così l'azienda di trasporti di Milano sul caso delle immagini delle telecamere dei propri mezzi finite in una chat tra dipendenti con commenti sessisti. Faremo piena luce sulla vicenda, assicura l'ATM. Maxi frode fiscale da 200 milioni in Lombardia, 8 gli arresti, sequestrati 31 milioni. A RDS il colonnello Pier Giorgio Samaia, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Lodi.
4: Si tratta di soggetti di nazionalità italiana che utilizzavano ed emettevano fatture per operazioni inesistenti per avere evidenti vantaggi fiscali. Nell'operazione sono coinvolti oltre 40 soggetti, parte dei quali di nazionalità cinese.
3: Le esportazioni italiane ad aprile più 8,8% su base annua, meno 2,2 invece rispetto al mese precedente, dati Istat, trainano i mercati extra europei, saldo commerciale in positivo di 4.293 milioni di euro. Ora Lifestyle, Guido De Santis.
5: Una campagna attiva tutto l'anno, dedicata alla lotta contro l'abbandono degli animali domestici e alla promozione dell'adozione responsabile, sostenuta da istituzioni veterinarie e dalla regione Lombardia. Parliamo di hashtag Io non ti abbandono. Eleonora Pinello, medico veterinario e responsabile della piattaforma Forza 10, spiega i dettagli.
6: È un invito aperto a tutti, basta condividere sui social una foto insieme al proprio animale col tag Io non ti abbandono official, un gesto semplice ma dal grande potenziale. Ogni anno si hanno oltre 135.000 fra cani e gatti abbandonati e l'80% dei cani non sopravvive al primo mese in strada, causando anche molti incidenti. Forza 10 è una realtà italiana che da 30 anni è specializzata nell'alimentazione di cani e gatti e come azienda dedicata al benessere animale sentiamo di avere un ruolo nella diffusione di una cultura della responsabilità ed è per questo che abbiamo deciso di sostenere la campagna di Io non ti abbandono.
5: Lifestyle torna domani alle 14.57 su RDS.
6: Eccoci, siamo, torna il Guerrini Lanfranchi Show alle 15:02:25. Sì, vabbè, c'è Claudio Guerrini, ma ritorna da Genova e già non si sa come faccia a essere già in diretta con noi a Roma.
7: Mi sono alzata presto.
6: L'ubiqua Roberta Lanfranchi.
8: Roberta, tesoro, sei la donna che ho sempre desiderato essere.
7: Ah, ecco. Mamma mia, che meraviglia.
6: C'era qualcosa che non mi tornava.
7: Sì.
6: Va bene, com'è andata? Come va? Come stai?
7: È andata benissimo, sono stanca morta, ma felice di essere in onda insieme a voi.
6: Niente, sta sempre qui e per
7: fortuna.
6: No, è per fortuna, dico, se no sarebbe stata una tragedia. Vabbè, cominciamo poi tra
7: sì,
6: poco ci
7: dai,
6: sentiamo.
7: Dai.
9: Maledetti!
10: Ricordi le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Signore e signori,
1: sì,
0: va ora in onda i Guerrini e Lanfranchi. Guerrini!
1: Ma che c'entro io? Cioè.
2: Oddio, perché a noi ci strillano tutti?
1: Perché poi, esatto, non riusciamo a capire perché urliate tutti quanti.
2: Ma evidentemente siamo la valvola di sfogo dei nostri ascoltatori. Sì, non sei onorato di questa cosa? Io sì.
1: Era da sabato pomeriggio o da venerdì, non so, quando non ci sentono che se la tenevano qua, capito? Arriviamo noi.
3: Claudio, ma tu non vai mai in vacanza?
1: Tesoro, ci andrò, sì.
2: Mancano
1: certo che
2: due
1: ci andrò.
2: Mesetti, mi sa,
1: ci saranno dei giorni di cui da qui ad agosto non ci sarò. Poi la vacanza, proprio quella che voi volete da me, di un mese, sì. Da Ferragosto a metà settembre non ci sarò.
2: Ecco.
1: Roberta invece dall'inizio di agosto all'inizio di settembre, più o meno.
2: Le ha fatte lui le mie ferie.
1: No, che le ho fatte
2: io? Per quello
1: io?
2: Le sa tutte.
1: No, perché ce le siamo raccontate.
2: L'unica cosa che si ricorda comunque.
1: Vabbè, senti, parlo io, sì, o ci racconti tu di ieri sera?
2: No, parla tu. Cioè, è andata bene.
1: Non c'è niente da dirci, scusa.
2: Nel senso che è andata benissimo ieri sera.
1: La prima tappa del RDS Summer Fest.
2: Diciamo che abbiamo iniziato decisamente coi fiocchi, ecco.
1: Okay,
2: eravamo in Piazza della Vittoria, c'erano più di 30.000 persone, eravamo sotto l'Arco della Vittoria. È stata una serata veramente pazzesca, sì, sì. Quindi Genova, grazie mille per l'accoglienza, per tutte le persone che sono arrivate.

0: che ci hanno abbracciato, hanno fatto festa insieme a noi, i grandi artisti che c'erano, perché diciamo che ce n'erano parecchi, c'erano i Pinguini Tattici Nucleari, c'era certo. Gaia, c'era Annalisa, Irama, Ernia, c'era Michele Bravi, c'era Kamrad.
1: Tutto a memoria, sa, ragazzi, è pazzesco.
0: L'ho fatto 8 ore fa.
1: Io non me lo sarei ricordato.
0: e quindi insomma è stata veramente una serata meravigliosa.
2: C'era Roberta Lanfranchi. Sì. Sei bellissima.
0: Come mi serviva oggi.
1: Tutti.
2: Sei bellissima.
0: No, ragazzi, no, ma non
1: era
0: parlare, Claudio.
1: Tra l'altro c'era anche Silvia Salis, la sindaca di Genova, ho visto.
0: Assolutamente.
1: Insomma, senti, e quindi finalmente ce lo puoi dire tu, l'avrai sicuramente incontrata. Allora, si candida per il campo largo o rimane sindaco di Genova? Cioè,
0: ieri non ne ha fatto accenno.
1: Non ha detto niente.
0: Però decisamente pro giovani, pro attività giovani. È stata veramente un grande incontro ieri, perché veramente si è resa conto che tutta la città ha risposto in modo così positivo all'RDS Summer Fest.
1: Sì, lei aveva già organizzato, ti ricordi, anche insomma serate tecno, eventi
0: certo.
1: Charlotte De Vitta, la DJ, insomma è una che vuole riportare i giovani a Genova, e insomma lei stessa è abbastanza giovane come sindaco, quindi
0: lo è assolutamente,
1: e quindi lo sta dimostrando anche con questo nostro evento. Bene, quindi io volevo parlare di Vincenzo De Luca, ma non c'è più, vabbè.
0: Scusa,
1: ma c'è...
0: hai insistito tu, io ti ho detto parla,
1: ma
0: c'è, tu,
1: ma dai, sei tornata da lì che parliamo.
3: Vabbè, eccolo De Luca. Qua un bel vocale.
0: No, per te.
1: No, per favore. Ecco. No, invece volevo dire una cosa seria, pensate che Vincenzo De Luca ieri durante una diretta social a proposito di città vuole parlare della sua Salerno e vuole fare una cosa, la dico proprio veloce, vuole fare una città cafoni zero, cioè io, Vincenzo De Luca, se ce la fai io vengo a Salerno e faccio una settimana di eventi gratis per te.
0: Fai perché il talent detto, per lui,
1: perché vuole togliere i parcheggiatori abusivi, sì. Vuole togliere tutti i cafoni, vuole togliere quelli che smarmittano la notte e danno fastidio, non possono far dormire i residenti con le marmitte truccate, quelli che fanno le feste fuori fino alle 3 di notte che disturbano tutti i palazzi intorno, creare delle piazze per degli artisti di strada, creare dei giardini meravigliosi, insomma vuole fare di Salerno la nuova Monte Carlo, la Monte Carlo italiana.
0: Mamma mia.
1: Beh, Vincenzo, se ci riesci ci diamo del tu, in bocca al lupo naturalmente.
0: Claudio è disponibile per i DJ set intanto.
1: Esatto, però no, perché io tutte queste cose che vedo ovunque, posso dire anche un'altra cosa, anche i monopattini, facciamo come Parigi, li togliamo sti monopattini dall'Italia, basta, come Parigi, via, basta. Non siamo in grado di gestirli in maniera educata e civile.
0: E stop.

0: è qui.
1: Con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: Angelina Mango e Marco Bengoni. Canto d'amore. Ippi-ya-yo, però anche no.
2: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, rap e country, basinato qui, però anche no.
1: Dolce nera, epopea.
3: Dimmi che cosa fai stasera, resti a casa, fai sogni da censura.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: veloce come su una moto. La bellezza fugge, scattare una foto.
1: Questa cosa mi ricorda una cosa che non mi viene.
2: Sì, lo dici da settimane, ma non ti è ancora venuto in mente.
1: Conga, conga, shikibari,
2: vada. Ah, no, l'avevi già detto.
1: Sì, perché io me lo scordo, me lo ricordo e me lo riscordo.
2: Te lo riscordi. In questo caso l'ho scordato anch'io. Allora, amici, però non mi sono scordata che oggi è lunedì.
1: Sì.
2: Ci sono le vostre vite speciali. Se avete una vita speciale, se c'è stato o c'è, state vivendo un momento unico che ha reso speciale la vostra vita, noi siamo qua per ascoltare la vostra storia.
1: 38822, una vita speciale, un qualcosa che ha reso veramente diversa la vostra vita da quella, insomma, della quasi totalità degli altri, ce la raccontate e noi speriamo di raccontare sempre belle storie a lieto fine. Prenotatevi, fateci sapere e noi vi richiameremo per parlarne in diretta.
2: Aspettiamo i messaggi.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro,
4: Emma,
3: Mr. Ray,
4: Samurai J,
3: Serena Brancale,
4: The Colors,
3: Sara Toscano,
4: Tommaso Paradiso
3: e molti altri straordinari artisti?
4: All'RDS Summer Festival. Sabato 20 saremo a Rimini e poi nel weekend successivo a Monopoli e infine a Iglesias.
3: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a €3,79. Scopri di più su Conad.it.
8: Solo per 24 ore, un anno di sole 24 ore, a soli €24. Quando le notizie vanno veloci, chi non è informato rimane indietro. Con il sole24ore.com sei sempre un passo avanti. E ora, a un prezzo che non ha precedenti. Un anno intero a €24, solo per 24 ore. Non è un'offerta, è un'occasione che non torna. Il conto alla rovescia è partito, hai meno di 24 ore. Attiva l'offerta su ilsole24ore.com.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: Che ava, che ava, che va, Daikin, la soluzione a...
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a €400. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
14: 8 di sera, l'ascensore guasto, terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto, morbida e sottile, non si piega.

0: Lega si arrotola, così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
1: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
4: Addirittura chi ci ha detto che io mi ricordo solo le mie ferie, che non ricordo programmi, nomi, artisti. No, no, ricordo anche che adesso c'è una sequenza mixata, guardate, ce l'ho stampato qua nel cervello.
1: Il volume della tua estate.

0: Running at that Hill, che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Molte volte mi piace più come chiudo io le canzoni che come le chiudono gli artisti originali.
0: Pensa.
1: No, ma però è una mia sensazione personale. Non so quanto sia condivisa, diciamo, da te e dagli ascoltatori. Ma l'abbiamo detto, c'è Linda Gravella in regia, sì.
0: Linda!
2: Ma che sei tu che canti?
1: Linda, sei tu che canti le canzoni?
0: È Claudio che canta.
1: Ah, no, lo so.
3: Ma la Linda c'è. Ciao lindissima.
0: Oddio, lindissima.
1: Pensa, io talmente mi scordo tutto che io adesso, se tu mi chiedessi, l'abbiamo già salutata la Linda dalle tre?
0: No.
1: Io non me lo ricordo, però temo di no. Quindi vedi che intuizione favolosa.
4: Oh, Guerrini, ma quando parlo?
1: Parlo dalle 3 alle 7 tutti i giorni per 4 ore.
0: Perfetto.
1: Ma ha chiesto quando parlo io.
0: Tra poco le vite speciali, oggi ce n'è una veramente stupenda.
1: Non vediamo l'ora di raccontarvela.
5: Sì. L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
6: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
5: RDS.
7: Yeah.

0: gelo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con ProRepair 4D.

0: quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine, compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
1: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
2: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
3: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Bingo! Con le nostre rinnovabili, indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma, Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Ciao, sono Petra e quest'estate tornerò a Bali in una guest house da sogno e come sempre nello stesso periodo ho messo la mia casa di Milano su Airbnb, ma novità, mi sono affidata a un co-host, una persona della mia città che mi ha aiutato a migliorare l'annuncio, controllare la disponibilità, comunicare con gli ospiti e prendersene cura dall'arrivo alla partenza, facendogli trovare un appartamento sempre pulito e accogliente, proprio come piace a me. Con tutti i miei impegni era diventato sempre più complicato occuparsi di tutto. Insomma, un co-host Airbnb ti aiuta ad amministrare casa tua in maniera sicura e vantaggiosa. Vai su airbnb.it/host. Mi raccomando, host scritto H-O-S-T, e scopri come un co-host può aiutarti a ospitare su Airbnb.
3: RDS Guerrini e Lanfranchi Show, tra pochissimo una vita davvero speciale. Intanto c'è Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: The Hill.
1: Bravo, stavolta mi è piaciuto.
0: Oh, una ogni tanto ce la fa.
1: Sì, sì.
0: Una su mille.
1: Una ogni tanto ce la fa.
0: Esatto.
1: Le vite speciali.
0: Vai.
2: La vita è uguale a una scatola di cioccolatini.
0: Ma magna, senti.
2: Non so mai quello che ti capita.
0: Oh, no, no. It's a wonderful,
1: wonderful life. Da Napoli, pronto e piacere di conoscerti.
3: Ciao, ciao Roberta, ciao Claudio.
0: Ciao Stefania, che bello. Abbiamo tra i tanti che sono arrivati, ringraziamo comunque tutti quelli che,
1: certo,
0: ci mandano i messaggi,
1: certo,
0: con vite speciali tutte quante interessanti. Abbiamo insomma puntato l'attenzione sul tuo messaggio perché ci ha raccontato,
3: grazie,
0: qualcosa di veramente particolare. Perché è speciale la tua vita?
1: Da 28 anni più
0: da
1: o meno?
0: Da 28 anni.
3: Più o meno, sì, a novembre fanno 28 anni.

0: Allora, raccontaci un po', perché questi 28 anni non appartengono anche a Stefania, perché ovviamente c'è anche lei come protagonista di questa storia, ma soprattutto appartengono a Martina.
1: A mia figlia, esatto, sì. Io ho una ragazza che a novembre compie 28 anni con la sindrome di Down. E non per fare i soliti stereotipi, eccetera, ma lei è davvero speciale in molte cose. E mi ha reso una vita diversa, vabbè, inutile dirlo, ma la cosa più bella è che lei si è appassionata alla danza paralimpica.
0: Ok.
1: E praticamente lei la pratica ormai sono 5 anni, vabbè, fin da piccola ha sempre ballato, ma certo, questa in particolare da 5 anni, ed è meraviglioso perché è campionessa italiana di categoria. Noi adesso
2: ha capito,
1: a luglio partiamo per Rimini, come tutti gli anni, sì? Ci sono i campionati e speriamo che anche quest'anno prendiamo podio,
2: di confermare diciamo i grandi risultati.
0: Tu ti ricordi le date di luglio?
1: Sì, certo, noi le date sono 8, 9, no, pardon, 10, 11 e 12.
0: Okay, va bene, così magari diamo anche qualche appuntamento se qualcuno volesse andarle a vedere queste.
1: Sì, a Rimini Fiera, quindi.
0: Sì, come no, certo, assolutamente.
2: Conosciamo bene.
0: E quindi Martina, campionessa di categoria, ma che fa esattamente? Cioè, qual è il tipo di danza che l'ha fatta vincere?
1: Lei pratica danze standard, ballate con il suo ballerino,
0: sì,
1: quindi dal valzer al tango al quick step, e poi pratica anche danze sia latine che caraibiche e il freestyle show.
0: Quindi, senti, quanto le piace scegliersi i costumi?
1: Non hai idea, proprio poco
0: mamma
1: fa sono
0: mia
1: andata a ritirare l'ultimo.
0: Di che colore l'ha scelto?
1: Questa volta giallo perché deve interpretare Anastasia nel suo
0: show.
1: Certo.
2: Senti,
1: davvero,
2: Stefania, tu ci hai scritto una cosa molto bella nel messaggio, cioè ci hai detto una cosa molto bella nel messaggio, che sì, la vita tua è speciale, la sua è speciale e ce l'hai spiegata, ma che tu ti senti davvero speciale quando la vedi esibirsi sul palco, è vero? Che emozione provi? Cosa senti in quei momenti?
1: È indescrivibile, perché solo chi conosce la storia di Martina, insomma, nel senso tutte le sue disavventure, poi fortunatamente sempre vissute con lei è una roccia, quindi per me ogni suo obiettivo raggiunto è una cosa grande, ma questa in particolare, perché lei ci mette tanto impegno, tanto sudore, tutto l'anno, perché non è soltanto per Rimini, noi abbiamo gare anche durante l'anno, ci sono comunque altre situazioni, è un lavoro a tempo pieno, io glielo dico, oramai è la tua professione.
2: Ragazzi, la famiglia di un campione
1: esattamente.
2: Hai visto i genitori di Sinner, lo seguono tutto il mondo, e voi dovete seguire lei.
0: Pure tu, Stefi, lo devi seguire. Senti, noi ti
1: speriamo
0: ringraziamo
1: un giorno.
2: Dicevo,
1: speriamo un giorno che la danza paralimpica, inteso questo tipo di danza, arrivi anche alle Olimpiadi. Chissà, può darsi che la vediamo anche lì.
0: Davvero.
2: Te lo auguriamo e glielo auguriamo.
0: Dai un bacio da parte nostra a Martina.
1: Assolutamente, Martina. Lei li segue tutti i pomeriggi in radio.
0: Oddio, Martina, mi piace un sacco il costume giallo.
2: Martina the Champion.
0: Oh, che meraviglia.
2: In bocca al lupo per Rimini.
0: Stefania, ricordati che tu dici che lei è una roccia, ma lei è una roccia perché siete voi delle rocce.
2: Esatto.
1: No, lo è più lei.
0: Sarà, tanti baci.
1: Grazie ragazzi,
2: ciao,
1: un abbraccione forte.
2: Grazie.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: tantissimi messaggi per Martina e Stefania, ovviamente. Insomma, c'è un messaggio tra gli altri, siccome ci ha detto Stefania che a luglio saranno a Rimini per i campionati italiani di danza paralimpica, è arrivato questo:
1: noi saremo presenti e ho il piacere di vederla, perché anche noi saremo ai campionati italiani.
0: Che bello!
1: Forza a tutti quanti.
2: Forza. Ok, beh, sono quelle manifestazioni belle, di gente vera, di gente che si riscatta, di gente che sorride alla vita, come ci ha dimostrato adesso Stefania raccontandoci quella bellissima storia.
0: È vero.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Diamo la linea a Gianluca Gizzi che ci aspetta da tempo lì in redazione. Ciao Gianluca.
6: Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, sentiamo le news.
7: L'Iran intesa Stati Uniti, venerdì la firma a Ginevra, subito dopo la riapertura dello stretto di Hormuz, dice Trump, di fine immediata della guerra parla Teheran, prima della sigla previsti incontri preparatori in Qatar. Intanto i principali paesi europei si preparano a una missione nello stretto, la Francia pronta a guidarla con Gran Bretagna, Olanda e Italia, assicura il numero uno dell'Eliseo Macron, che dice no al pedaggio previsto invece dall'Iran. L'Italia parteciperà dopo il sì del Parlamento, assicura Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio esprime soddisfazione per l'intesa Washington-Teheran al termine del faccia a faccia a Roma con la premier giapponese Takaishi. In pochi mesi abbiamo realizzato impegni presi a gennaio, dice, perché siamo donne. A Villa Panfili ha affrontato anche il tema Ucraina dopo gli ultimi raid di Mosca e i roghi nella cattedrale della Dormizione a Kiev.
8: Di fronte ai nuovi brutali attacchi russi contro i civili non possiamo volgere lo sguardo altrove. Penso che insomma la solidarietà sia fondamentale, particolarmente quando gli attacchi e le aggressioni russa non si ferma neanche di fronte a simboli millenari della cristianità e di fronte a pezzi di patrimonio dell'UNESCO. La fermezza del sostegno a Kiev, lo sforzo per la pace saranno ovviamente elementi centrali al vertice del G7 e ribadiremo l'impegno per la riattivazione del processo negoziale per la cessazione del conflitto.
7: La cronaca ha avviata un'indagine a Milano dall'ATM, l'azienda dei trasporti vuole fare chiarezza su immagini delle telecamere dei propri mezzi finite in una chat tra dipendenti con commenti sessisti. Ora lo sport, Guido De Santis.
9: Il calcio, capitolo allenatori, sarà Maurizio Sarri, il tecnico dell'Atalanta è ufficiale, mentre Ruben Amorim, il nuovo allenatore del Milan, secondo indiscrezioni, accordo trovato sulla base di un biennale da 3 milioni e mezzo a stagione, con opzione per il terzo anno più bonus. Il 41enne tecnico portoghese, due stagioni sulla panchina del Manchester United, volerà in Italia già tra oggi e domani. I mondiali alle 18, Spagna-Capoverde ad Atlanta, alle 21, Belgio-Egitto a Seattle, alla mezzanotte Arabia Saudita-Uruguay a Miami. Il tennis sull'erba di Halle in Germania, di fronte per il primo turno fra poco, Flavio Cobolli, sesta testa di serie, e l'americano Tiafoe. Questa è RDS.
2: Il Guerrini e la Franchi Show, questa è sempre RDS, ovviamente quello che batte le mani entusiasta è lui, sì. Claudio Guerrini.
10: Claudio Guerrini, sì, formidabile.
5: Con quante B. Senti, ma a proposito, siccome andiamo troppo d'accordo ultimamente, sarà un'ora piena di litigi questa, che facciamo per l'ora?
2: Vorrei un po', sì.
5: Litigare con me?
2: Non litigare con te.
5: Ma sì, dai, ma ogni tanto facciamolo.
2: Sì, capire con chi litighiamo di più è il motivo per cui litighiamo. Va bene?
5: Ne parliamo prima noi e poi chiediamo a voi.
2: Certo. JJ Carrozzo, buon lavoro.
5: Bravo Carrozzo.
11: All'inizio di ogni ora,
12: i tuoi ricordi e le tue emozioni
11: con un successo senza tempo
12: della tua estate.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su RDS?
2: Una sera tranquilla.
1: Anche
2: ah, no, dicevi la canzone. Sì, allora noi litigheremo tra poco.
1: Sì,
2: io
1: sì,
2: e te.
1: Ma non sì. Per forza, dobbiamo litigare di lunedì.
2: Non ti va, poi sei stanca oggi.
1: No, vabbè, che c'è. No, beh, guarda, ma... io litigo più quindi quando ma sono stanca.
2: È vero, ma il litigio ti fa più bene o più male? Cioè, nel senso, è per te uno sfogo e dopo stai meglio? Oppure rimani nervosa e quindi poi stai peggio?
1: No, no, se mi sfogo basta.
2: È meglio, no? Quindi a volte fa bene, fa bene.
1: Sì, però prima di arrivare al litigio monto. il problema è che non arrivo bene al litigio, capito?
2: Sei come la panna.
1: Sì. Senza lattosio per te, perché ci mancherebbe altro.
2: Sì.
1: Comunque amici, è tornato l'RDS Summer Festival.
2: Lo sai.
1: Ed era bellissimo ieri vedere tutti coloro che avevano acquistato l'RDS Summer Kit sotto il palco.
2: Certo, questa è la particolarità.
1: I privilegiati.
2: Esattamente, gadget speciali e questa possibilità unica di essere proprio sotto il palco per le prossime tre tappe, naturalmente, che ancora arrivano.

0: arriveranno in giro per l'Italia, quindi perché non acquistarlo, mi dico io, sull'app di RDS.
1: Tra l'altro, se non l'avete ancora fatto, scaricatela perché è gratuita. Conviene, certo. Conviene.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più